speranze che sperai, sorrisi e pianti miei, promesse di allegria e sogni di guai. Ed il primo spirito a mio siete voi.

14 giugno 2026, oggi gioca la nazionale tunisina contro la Svezia nel secondo match del gruppo F, lo stesso di Olanda e Giappone, il secondo perché il primo avrà luogo alle 21 fra Paesi Bassi e Giappone. Allora per la Tunisia, Svezia-Tunisia è la seconda dunque sfida del gruppo F dei Mondiali 2026, lo stesso che ospita, come dicevo prima, anche Olanda e Giappone. Gli scandinavi si presentano all'appuntamento con un attacco di qualità guidato dalla coppia Isak Gyökeres, chiamata a fare la differenza contro una Tunisia organizzata che sarà difficile da affrontare. I tunisini di Lamushi puntano sulla solidità difensiva. Il percorso della Svezia alle qualificazioni è stato molto particolare. Ha chiuso, ricordiamolo, all'ultimo posto il proprio girone di qualificazione, ma grazie al piazzamento in UEFA Nation League ha giocato e poi vinto i playoff. Gli svedesi però non sono riusciti a vincere nessuna delle amichevoli premondiale, un pareggio e una sconfitta. Allora, in bocca al lupo alla Tunisia che dovrebbe essere rappresentata da Mohib Chemakh come portiere, poi Ali Labdi, terzino da sinistro, Montasser Talbi e Omar Rakik, difesa centrale, Yann Valery a destra, Elias Skhiri, Rani Khdira, Hanna Balen-Majbri per il centrocampo, Elias Ashouri a sinistra, Firas Chaouat come centravanti, Anis Ben Slimane a destra. Questa partita del gruppo F, ricordiamolo, avrà luogo nello stadio di Monterrey e inizierà alle 3 del mattino, un incontro che sarà diretto dall'arbitro argentino Yael Falcón. In bocca al lupo aux Aigles de Carthage, alle Aquile di Cartagini, di Cartagine. Speriamo in un risultato positivo, perché no? Dobbiamo essere sempre ottimisti. Se no, ricordo che lato tecnico c'è lui, l'amico Faisal Helali, che ci terrà compagnia per tutto questo pomeriggio. Per chi è interessato, il programma di oggi, di questa domenica 14 giugno, come detto prima, è la prima giornata della Coppa del Mondo per il gruppo E. Alle 18 ci sarà Germania Curaçao, spero di pronunciare bene, se no Costa d'Avorio Ecuador alle 15, lunedì 15 a mezzanotte. Poi per il gruppo F oggi alle 21, dunque Paesi Bassi, Giappone, e poi alle 3, e sarà già un lunedì, alle 3 del mattino Tunisia-Svezia. Ricordo gli appuntamenti: domenica 14 giugno alle 18 Germania Curaçao, gruppo E, sempre per lo stesso gruppo, lunedì a mezzanotte Costa d'Avorio, Ecuador. Per il gruppo F, quello della Tunisia, dunque oggi alle 21 ci sarà Paesi Bassi, Giappone, e poi Tunisia, Svezia alle 3 di notte. In bocca al lupo alla Tunisia.

se a voi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se a voi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì.

Se a voi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se a voi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì, un minimo di interesse.

Grandissimo Andrea Bocelli, la voce del silenzio, il rafforzamento del partenariato economico tra Italia e Tunisia sarà al centro del forum imprenditoriale Italia-Tunisia in programma a Tunisi il 24 e il 25 giugno presso la sede dell'UTK, l'Organizzazione Tunisina dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. L'iniziativa si legge in una nota di Agenzia ICE promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Agenzia ICE in collaborazione con il Ministero tunisino degli Esteri, la PI, l'UTICA e le rispettive ambasciate. I lavori si apriranno il 24 giugno con la registrazione dei partecipanti a partire dalle 13:30. Il programma prevede interventi istituzionali, una sessione plenaria dedicata alle opportunità di scambio e investimento tra i due paesi e un approfondimento sugli strumenti di sostegno finanziario al partenariato economico bilaterale. Seguiranno panel tematici su transizioni energetiche e digitali, industria avanzata, farmaceutica, automotive, tecnologie, materie prime, critiche, innovazione e sostenibilità nei comparti tradizionali, tra cui tessile, agricoltura e acquacoltura. Una parte del forum sarà dedicata anche ai programmi tunisini di sviluppo delle infrastrutture di trasporto e logistica, con l'obiettivo di evidenziare le opportunità per le imprese italiane in un settore considerato strategico per la competitività, della Tunisia. Il 25 giugno la mattinata sarà riservata agli incontri B2B tra aziende italiane e tunisine. I lavori si svolgeranno in italiano e francese o arabo con traduzione simultanea. Mentre per gli incontri bilaterali non è previsto interpretariato. E poi, secondo la scheda dell'agenzia ICE, la partecipazione all'evento è gratuita con costi di viaggio e soggiorno a carico delle imprese. Le aziende interessate devono compilare il modulo di adesione entro il 10 giugno, dunque scaduto, dunque questa data. Se no, le imprese italiane registrate al forum potranno partecipare su base volontaria alla 22ª edizione del Tunisia Investment Forum in programma, ricordiamolo, a Tunisi il 25 e il 26 giugno. Il TIF 2026, organizzato dalla FIPA sotto l'egida del Ministero tunisino dell'Economia e della Pianificazione e in partenariato con la Banca Africana di Sviluppo, si terrà in un hotel della periferia nord della capitale, più preciso a Gamart, con lo slogan Tunisia Renewed Dynamic New Opportunity. E allora ricordo dunque l'appuntamento il 24 e il 25 di questo mese. Si tratta del forum imprenditoriale Italia-Tunisia in programma a Tunisi per 2 giorni presso la sede dell'UTICA, l'Organizzazione Tunisina dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Io l'amavo, l'amavo, la odiavo, ero contro di lei. Se non ero stato il suo ragazzo era colpa di lei. E uno schiaffo all'improvviso le mollai sul suo bel viso.

Sono gli 883 con Sei un mito quando sono le 15:36 sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Abbiamo parlato del programma di oggi per la Coppa del Mondo, le partite, quello che riguarda la nazionale tunisina, la formazione probabile. E vi propongo adesso alcune curiosità che riguardano questa Coppa del Mondo del 2026, che sarà il primo con 48 nazionali, 104 partite e 3 paesi ospitanti, e potrebbe esserci uno show nell'intervallo della finale in stile Super Bowl. Il mondiale di calcio del 2026 non sarà il più grande della storia, ma punta anche a diventare uno dei più atipici e ambiziosi mai organizzati dalla FIFA. Tra record, caldo estremo e uno show in stile Super Bowl, la Coppa del Mondo tra Stati Uniti, Canada e Messico promette di assomigliare ben poco alle edizioni precedenti. Allora vi propongo cinque curiosità che caratterizzeranno questo torneo, un programma da 3 giorni, dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Sarà il primo mondiale con 48 nazionali. Per la prima volta parteciperanno 48 squadre contro le 32 di Qatar nel 2022. Il formato prevede 12 gironi da 4 squadre e porta il numero totale di partite da 64 a 104. L'allargamento aumenterà anche la durata del torneo, che si disputerà nell'arco di 39 giorni. Il nuovo formato consentirà inoltre l'ingresso di più squadre di Africa, Asia e CONCACAF, nel tentativo della FIFA di ampliare dunque la rappresentazione globale del torneo. Poi, per il secondo punto, 3 paesi organizzeranno un unico mondiale: sono Stati Uniti, Messico e Canada. Si divideranno per la prima volta l'organizzazione del torneo, ma mai prima d'ora un mondiale maschile era stato distribuito tra 3 paesi ospitanti. In totale ci saranno 16 città sede di partite, da Vancouver a Città del Messico e Miami. Gli Stati Uniti ospiteranno la maggior parte delle gare, comprese tutte le partite a eliminazione diretta dai quarti di finale in poi. Terzo punto, lo stadio Azteca entrerà nella storia. Lo stadio Azteca di Città del Messico diventerà il primo ad ospitare partite di 3 diverse mondiali maschili dopo le edizioni del 70 e dell'86. Il torneo prenderà il via proprio lì, ha preso già il via proprio lì. L'Azteca è stato anche teatro di delle finali più memorabili nella storia dei mondiali, vinte dal Brasile di Pelé nel 70 e dall'Argentina di Maradona nell'86. L'eredità di Pelé è inoltre ancora molto molto presente nello stadio. Le autorità messicane hanno installato di recente una grande statua del fuoriclasse brasiliano in vista del Mondiale 2026. Poi c'è un fatto che preoccupa gli organizzatori: il caldo preoccupa giocatori soprattutto ed esperti. Uno dei grandi temi attorno al Mondiale 2026 non sarà solo il calcio, ma anche il clima. Un rapporto di World Weather Attribution, WWA, un'iniziativa scientifica internazionale che studia gli eventi meteorologici estremi, avverte che circa un quarto delle partite potrebbe disputarsi in condizioni di caldo potenzialmente pericoloso per giocatori e tifosi. Città come Miami, Kansas City o Philadelphia figurano tra le più esposte a temperature elevate e umidità tra giugno e luglio. La FIFA prevede pause per l'idratazione al 22° minuto di ogni tempo e altre misure di protezione. In una lettera aperta coordinata dal gruppo di esperti New Weather Institute e dalla rete
Call Down Sport for Climate Action. Specialisti di salute, prestazione sportiva e clima hanno avvertito che queste pause sono troppo brevi per avere un impatto significativo sulla reidratazione e sul raffreddamento del corpo. Nella lettera aperta, gli esperti affermano che le attuali linee guida della FIFA sul caldo sono impossibili da giustificare e hanno esortato la federazione ad adeguarle piuttosto alle raccomandazioni della Federazione Internazionale dei Calciatori Professionisti. E poi, per concludere, un mondiale sempre più pensato per lo spettacolo, e questo è il quinto punto, quinto ed ultimo. Dunque, la FIFA sta piuttosto valutando di introdurre uno spettacolo musicale durante l'intervallo della finale, ispirato ai formati tipici dei grandi eventi sportivi statunitensi come il Super Bowl. La finale si giocherà al MetLife Stadium nel New Jersey, uno dei principali impianti sportivi degli Stati Uniti e sede abituale di concerti e grandi eventi. L'esibizione musicale è una novità per una finale maschile della Coppa del Mondo, dove tradizionalmente l'intrattenimento era concentrato prima della partita o nella cerimonia di apertura e chiusura. Come ha annunciato la FIFA, artisti come Shakira, Madonna e il gruppo sudcoreano BTS guideranno lo show dell'intervallo della finale in uno spettacolo prodotto insieme all'organizzazione Global Citizen, con la partecipazione di Chris Martin, cantante dei Coldplay. Sono le 15:43, si va avanti con la musica. Dovrebbe essere Mina con Amor Mio del 1971 e poi Pino Daniele insieme a una voce che noi tunisini amiamo molto, quella di Lotfi Bouchner, che insieme cantano Via Medina.

Era Pino Daniele insieme a Lotte Bushneck, Aman Aman, Via Medina era il titolo. In bocca al lupo alla Tunisia, ricordo l'appuntamento di stasera, stamattina alle 3, Tunisia dunque che gioca contro la Svezia, prima partita della nazionale tunisina di calcio che dovrebbe essere rappresentata dalla formazione seguente: Mouhib, Chemekh, portiere, poi Ali Abdi, Montasser Talbi, Omar Rqiq, Lian Valeri per la difesa, El Eskhiri, Rani Khdira e Hannibal Majbri per il centrocampo, Elias Achouri, Enis Ben Slimane e Felis Chawat. In attacco ricordo che la prima partita di questo gruppo F oppone il Giappone dunque ai Paesi Bassi, partita che il cui colpo inizio è previsto per le 21. In bocca al lupo alla Tunisia, speriamo in un risultato positivo, perché no? Nella vita dobbiamo essere ottimisti, poi ci sono giocatori di qualità malgrado tutto nella nazionale tunisina di calcio. Grazie Faisal Haleli per la collaborazione tecnica, grazie a voi per l'ascolto, come ogni domenica non vi dico altro, vi dico solo a fra poco per il programma Au Niveau in lingua francese, dunque un programma che inizierà alle 17 sempre con l'amico Faisal Haleli. Fra qualche minuto ci sarà il notiziario delle 16 che vi sarà proposto dall'amica Fedia, aspettando dunque il nostro appuntamento delle 17. Non vi dico altro, vi dico soltanto fra un'ora, ciao.